Son maticola, matitora, matitora, secondo ore in madatora, di conna. Che sono tia, la metà qua, sa da che la matatina, sino con ore in madatora.